0: una statuta che non sarà buona
1: Como cuáles problemas estaremos tocando.